0: me prendeva usare un sciasino per curare, a cantare, a cantare. Come mia avò, e a avò dela também. Assim é. Assim foi.
1: Proprio isso. Quando a gente fica doente,